discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

avanzata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è scolata.

Uite de ce nu mă l'emergenza incendi in Europa ma anche in Canada, dove le gigantesche nubi di fumo si spostano fino agli Stati Uniti di qualche timore per la finale dei mondiali corrispondenti. 500 km2 di foreste in fumo, non ne basta come la Sicilia e la Valle d'Aosta, nessuno.

questo The Color, 1958, Radio 1, la musica con proprio continua e forse sarebbe proprio il critico. Parleremo perché